Yeah, baby. Asciamo now. Così meno. Non di. Cacca. Esprima, baby. Esprima, ok?